tungtung sahur. Lirili larila. Chimpanzini bananini. Spioniro golubiro. Tungtung sahur. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Tina, tina, tina, tina, tina, tina.